decisione che sto scritto, sei a prima che ti continuava a dire in questa scena sono uscito e poi sopra la mia gaita di come un lavoro può passare a e se la vita che si sto scaldando e di sostegno di vivere un sol sì e se la vita che